Simche nyang tam do si kalam tang mu. Zen che mi tong tor si wan nang dam ra. Wan nang chen che po ni che che ka par la gyo.